0: Rocío Rodrigo Pedroso está en el territorio paraguayo.
1: Balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Tornerò. Il mondo, la luna,